Non sei stato il bando, salopito di maternità, ma povero mignone, se spero che tu te la resti una giornata d'ar, che tu te la resti una giornata d'ar tutta la vita, se sei.